0: Stadtradio Göttingen weltweit. Hören Sie uns von A wie Aberdeen bis Z wie Zwickau per Internetstream auf www.stadtradio-göttingen.de.
1: Senti, stai zitto, adesso mi ascolti, mi hai veramente rotto le palle.
2: Niente, non me ne frega niente.
1: Cioè, non è possibile che ti devo ripetere sempre le solite cose,
2: sono
1: sempre di volta
2: sempre
1: la stessa cosa.
2: No, basta, mi sono rotto le scatole, non ne
1: posso
2: più.
1: Tu mi hai rotto le palle, basta, te sei uno stronzo, me ne vado.
2: Ma vai, vai.
1: Ok, ciao.